0: ta marisco si u mario na homa kono marisco di chusa chusa bo bo na risco si mra ta ndele chobo ri ba rena do licho wendedza bai ma con la roba santa Dio, la camera la banda che abbiamo presidente ma giovane se noi ce ne mettiamo noi come la mela rupese ne qui c'è la bua c'è
1: e non ho quali che puoi dormire
0: oh, rinapio roda la dondi
1: oh, ma io non lo vedo io non lo vedo io non lo faccio in più e non lo vedo io non lo vedo io non lo vedo io non lo vedo Dah benda yang nama dia nama Pakar. Dah benda tu, sekarang ni nama Obi tu apa? Ini dia.
0: Rekodi buat nomor. Tiada. Azia buat apa tu? Kesian buat nak rosak kalau. Kau coba nak merah dari mumbai. Kau merah yang awak oh, antah peramrai. Adik sekarang ni mana? Mana rekod berasa? Cewek jiwa jera.

alito endielo mane di prenzo. Nindo me tsona le Kingston ramatseki sa pala mashamba mkone. Marubi Livingston ramatseki sa mukomana wa Eugene. Kala zeka Felicia.